Tava ci un tema po meu. Ci pinga mole. Ci pinga mo niente mai. Tava ci un tema po meu.